Ancora Central Line. Si formano dopo alcune esitazioni iniziali e arrivano alla composizione finale della band nel 78. Il leader, Steve Salvari, proveniva da un altro gruppo di cui faceva parte anche Errol Kennedy, che diventerà il batterista degli Imagination, mentre altri due membri finiranno a suonare con Boney M. Partecipano in tour con molti artisti, tra cui Roy Ayers e i Real Think. A

È proprio lui, Eddie Murphy, l'attore dalla risatissima contagiosa, che nell'82 esce con questo singolo un tantinello provocatorio, direi, dove un po' scherzando e un po' no, fa una lunghissima lista di cose da mettersi nel... Quando poi viene fuori una ricompensa da $100, le cose cambiano.

Junior. Funky sempre più incalzante. A mio giudizio è il più bello. Rory Cunningham. Bo Crutchfield. Richard Lee. Norman Durham. Feel the Funk.

Ora Reivio, tredicesima presenza, LP Rock On del 79, che è il secondo per la Arista Records. Da notare che quando Ray Parker Jr. fu messo sotto contratto con questa etichetta, è con gli amici Jerry Knight, Bonham e Carmichael che fonderà Reivio, divenendo di fatto il primo gruppo afroamericano della Arista Records.

0: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di un'ora di Buongiorno in Musica, come sempre 60 minuti che dedicheremo a notizie stravaganti, incredibili, divertenti. Questi sono alcuni aggettivi, però chi più ne ha più ne metta. E mettiamo anche insieme alle notizie le canzoni naturalmente. La musica non può mancare a Radio Studio X. Quindi non resta altro che dare il via al programma con la prima canzone che abbiamo in scaletta. Una canzone di un gruppo britannico nato nel 1972, un po' attempati, comunque sono ancora in attività e non sono gli unici attempati ad essere in attività, però finché resistono, perché no? Si tratta dei Rubettes e tra le canzoni di maggior successo, a parte Tonight, va menzionata forse proprio quella che li ha resi senz'altro famosi, è Sugar Baby Love.

un genere molto lontano dalla disco music che sarebbe arrivata da lì a poco praticamente. Era il 1974 quando i Rubens incisero questa canzone. Il genere è quello pop, glam rock, però ricorda moltissimo lo stile dei gruppi degli anni 60. Però è arrivato il momento di passare adesso alla prima notizia del Buongiorno in Musica e parliamo di Tokyo e Parigi. Cosa avranno mai in comune queste due città? In comune hanno avuto un torneo che si è svolto all'Accor Arena, appunto a Parigi, di sumo, lottatori di sumo. E per predisporre questo evento non è stato facilissimo. Innanzitutto queste acconciature un po' elaborate dei lottatori che sono un simbolo di questo sport. E questi capelli a chignon vengono trattati con un olio speciale, specialissimo, per cui alcuni funzionari sono dovuti andare a Parigi prima che si svolgesse il torneo per verificare che l'acqua parigina fosse adatta allo shampoo. E questa è una. La seconda stranezza, fra virgolette, è la numerosa delegazione che era composta da 150 persone, tra cui circa 60 lottatori di sumo, che naturalmente hanno viaggiato in aereo. Allora, in prima classe i campioni, in business i secondi classificati, in classe economica invece quelli della classifica più bassa. E vista la loro stazza hanno dovuto anche mettere a disposizione due posti per ciascuno. Ma non finisce qui, perché anche i bagni dell'Accor Arena, dove si è svolto l'evento, e dell'hotel dove i lottatori hanno pernottato, hanno dovuto essere rinforzati per poter sopportare il loro peso. Ma quanto pesano? Vado a vedere fra poco. Per poi poter costruire il dojo, che è l'enorme podio sormontato da un cerchio di 4 metri e mezzo, dove si svolgono gli incontri, hanno dovuto trovare anche il terreno adatto, l'equivalente in Francia, e fortunatamente sono riusciti a trovarlo in una regione parigina. 10 tonnellate di terreno, 150 kg di sabbia e la stessa quantità di cemento. Ancora un'ultima curiosità e poi pongo fine a questo lungo elenco di notizie che riguardano questo evento di sumo che si è svolto a Parigi, e parliamo del sale, che è molto importante

stanti nella religione shintoista, da cui traggono origine anche i rituali di questo sport del sumo. Sale che prima di un incontro viene lanciato dai lottatori a chi? Agli spettatori, non lo so a chi lo tirano. Comunque, per questo scopo sono stati trasportati circa 200 kg di sale provenienti da Guérande, una regione francese, quindi non hanno dovuto portarlo dal Giappone. Basta così, e mi sembra sufficiente quello che ho raccontato per questo torneo di sumo che si è svolto a Parigi. Ascoltiamo adesso la prossima canzone in scaletta, e nel frattempo, per curiosità, vado a vedere qual è il peso di un lottatore di sumo.

pensavo molto, ma molto di più. Beh, non è che siano dei grissini, chiaramente. Comunque si va dai 90 ai 150 kg. Peso minimo per i novellini, 90 kg. Peso massimo invece per i non novellini, 150. Però c'è un professionista che è stato il più pesante di tutti, il russo, perché noi si pensa che i lottatori siano giapponesi, non tutti sono di nazionalità giapponese. Questo lottatore di origine russa si chiama Anatoly Valerievich Mikhakanov, però è conosciuto con il nome giapponese di Aurora Satoshi, e ha raggiunto il ragguardevole peso di 295 kg. E con questo bel peso detiene due primati: il lottatore di sumo più pesante di sempre e la persona russa più pesante di sempre. E mentre andava in onda la canzone, ho avuto anche modo di vedere un video di questo lottatore contro un novellino, cioè praticamente Satoshi è la matrioska, visto che lui è russo, dell'altro lottatore. Ora però basta parlare di sumo e andiamo avanti con la musica e con Grace Jones e Do or Die.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Negli ultimi anni è nato un nuovo modo di viaggiare, la crociera. Mentre una volta erano appannaggio solo di pochi perché costavano un occhio della testa, oggi sono invece alla portata di quasi tutte le tasche, a partire dalle cabine in fondo, dove praticamente ti danno quando entri una pala con il carbone per sparare, e insomma cabine naturalmente che costano poco perché sono a livello dei motori, e quindi anche interne senza oblò, per andare poi su fino all'attico, fino al ponte superiore dove ci sono le cabine extra lusso. Ma parliamo adesso di una nave che forse, io spero di no, dovrebbe essere varata nei prossimi anni. La Freedom Cruise Line International ha recentemente annunciato l'intenzione di costruire la Freedom Ship, una città galleggiante lunga oltre 1,5 km, in grado di trasportare fino a 80.000 persone, ma talmente grande da non poter attraccare in nessun porto esistente. Quindi una città galleggiante con tutto ciò che questo implica. L'enorme nave avrebbe un proprio ospedale, scuole, banche, negozi, ristoranti, casinò, anche casinò, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, altre cose. La nave, larga 244 metri, alta 30 ponti, figuriamoci quello che abbia al 30° piano, vabbè, potrebbe ospitare fino a 50.000 residenti permanenti, oltre a 10.000 visitatori, tutti assistiti da 20.000 membri del personale. Si tratta di circa 8 volte la capacità totale della più grande nave da crociera del mondo, e i visitatori verrebbero trasportati da e verso la Freedom Ship con che cosa? Con navi più piccole, poiché quest'ultima, come ho detto prima, non potrebbe trovare posto in nessun porto. Ma se mai dovesse diventare realtà, come spera la Freedom Cruise Line International e come spero io invece di no, questa nave sarà probabilmente alimentata di energia nucleare, e affinché ciò accada la compagnia deve prima raccogliere oltre 16 miliardi di dollari. E probabilmente non sarà neanche tanto difficile, perché ci saranno naturalmente persone, miliardari interessati a contribuire alla costruzione di questo mostro marino. E nella speranza che ciò non si avveri, andiamo avanti con la musica da Radio Studio X e dal Buongiorno in Musica, con la prossima canzone che vede protagonista George Michael, Faith.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. I gotta have faith.
1: La notizia della nave città farà felici quelli che fanno più crociere nell'anno, nel corso di un anno, perché ci sono queste persone patite delle crociere e quindi questa potrebbe essere una soluzione: prendere la residenza, il domicilio su una nave galleggiante. Quanto prima io spero che questo non avvenga mai. Un mostro del genere in mezzo al mare è da evitare, come sarebbero da evitare già altre navi che sono piuttosto grosse. Però adesso andiamo avanti con le nostre notizie e vediamo un po' di cosa parliamo. Parliamo di IKEA e faccio un po' di pubblicità gratuita, perché IKEA ha avuto una grande idea. Ci sta anche di rima: IKEA idea. In 5 punti vendita in Svezia, naturalmente, verrà messo a disposizione un celebrante per matrimoni civili e l'opportunità di sposarsi in un'ambientazione suggestiva all'interno del negozio, fra divani, cucina, insomma uno si sceglie il suo angolino preferito. Dopo la cerimonia le coppie potranno gustare un menù estivo IKEA e riceveranno un regalo di nozze IKEA da portare a casa. Quante volte l'ho detto io, IKEA, tantissima, a quest'ora avrei guadagnato un sacco di soldi. L'opportunità di sposarsi in un negozio però è limitata, non è che tutti possono andare lì e dire no, io mi sposo. No, solo 3 coppie potranno celebrare il matrimonio in ognuno dei 5 negozi partecipanti, per 5 volte o in uno a scelta. Naturalmente prima della cerimonia le coppie devono aver presentato una richiesta di licenza di matrimonio all'agenzia delle entrate svedese, e affinché il matrimonio poi sia legalmente valido dovranno anche esibire un documento di identità valido e devono essere presenti 2 testimoni. Chissà poi come allestiranno questo posto dove celebrare il matrimonio e se gli sposi dovranno poi montare eventuali suppellettili. Per maggiori informazioni e per registrarsi, visitate il sito web

Sì, questo è Radio Studio X, il Buongiorno in Musica, e da circa mezz'ora vi sta tenendo compagnia Sabrina con notizie divertenti e musica. E dopo le Sister Sledge con We Are Family andiamo avanti con la nostra programmazione musicale, con la nostra scaletta, e abbiamo i Change con Hold Tight. Poi ci sarà la cover, dopodiché riprenderemo le nostre notizie.

Facciamo sfumare i Change e passiamo alla cover 1975. Ecco, questo è l'anno in cui Harold Melvin and the Blue Notes incisero una canzone che poi ha avuto un grande successo perché è stata oggetto di cover. 1975, quella originale, l'anno successivo è stata interpretata e riproposta da Thelma Houston e dopo invece qualche anno, 1986, dai Communards. Una versione più ritmata, più in linea forse col periodo, gli anni 80, ma noi naturalmente ascoltiamo la versione originale, quella di Harold Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way.

Riprendiamo le notizie dal Radio Studio X del Buongiorno in Musica e continuiamo con una notizia elvetica. Si sa che gli svizzeri sono proprio precisini, anche se forse è cambiato qualcosa anche lì, però bisogna dire che sono fiscali, ecco, questo proprio nessuno lo può negare, e soprattutto un 32enne residente a Zurigo che è rimasto sorpreso nel ricevere una lettera dall'ufficio di riscossione crediti relativa a un debito fiscale di soli 5 centesimi di franchi svizzeri. L'uomo inizialmente ha pensato di aver commesso un reato gravissimo, aprendo la lettera ha scoperto invece che un saldo di 5 centesimi relativo ad una dichiarazione dei redditi del 2023 non era mai stato pagato e di conseguenza erano state avviate procedure di riscossione nei suoi confronti. Per regolarizzare la sua situazione, insomma, alla fine ha dovuto pagare 36,25 franchi svizzeri, che corrispondono a circa 40 euro, circa 40 euro comprese le spese, però l'ha trovato un po' eccessivo, e anche noi lo troviamo un po' eccessivo, anche perché questo importo avrebbero potuto benissimo aggiungerlo alla successiva cartella esattoriale. L'ufficio per il recupero crediti invece conferma che non esiste un importo minimo richiesto dalla legge per avviare un procedimento, è sì insolito per una somma così esigua, ma è legalmente possibile. Ti pareva che non trovassero una scappatoia per cuccarsi anche questi 40 euro? Da non credere, però con le agenzie delle entrate o ufficio recupero crediti non c'è da scherzare, hanno sempre ragione loro. E allora stendiamo un velo pietoso su questa notizia e riposiamo la mente con una bella canzone di Alan Parsons Project. È bellissima questa frase, io la ripeterei all'infinito ogni volta che va in onda la canzone, lo devo dire. Time is flowing like a river to the sea. Il tempo scorre come il fiume verso il mare.

E ogni tanto una canzone melodica per rinfrancare lo spirito e riposare la mente ci vuole. Alan Parsons Project Time. Adesso però cambiamo decisamente ritmo, quindi sveglia, mi raccomando, con M People e One Night in Heaven.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Ultima notizia di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno e Musica, abbiamo un aggiornamento, non l'avevo detto all'inizio, capita molto di rado e quindi quando accade è meglio sfruttarla, perché le notizie io le do, poi vado a cercare aggiornamenti e non ci sono, quindi si rimane un po' con la curiosità. Stavolta però c'è una notizia che avevo dato tempo fa che riguardava una compagnia aerea islandese, la Island Air, che per la sua campagna pubblicitaria voleva che il servizio fotografico venisse effettuato appunto da una persona che di fotografie proprio non se ne intende. Ebbene, abbiamo una vincitrice. La vincitrice è una francese residente a Parigi che si è distinta tra oltre 127.000 candidati grazie alla sua incredibile capacità di scattare foto veramente brutte, e lo ha fatto condividendo tantissime fotografie istantanee dalla sua galleria fotografica personale, cioè fa schifo a fotografare, si fa pure una galleria personale. Comunque, proprio grazie a questa collezione di pessime fotografie è riuscita a vincere. Cosa l'aspetta? Avrà a disposizione 10 giorni per dimostrare che la bellezza naturale dell'Islanda è davvero infallibile. E per questo lavoro riceverà anche $50.000, incluse le spese. Che dire, se l'anno prossimo, fra qualche anno, un'altra compagnia aerea, magari più esotica, perché no, lancerà una campagna simile, non siete dei bravi fotografi, perché non candidarsi? Non si sa mai.

all'interno che la Island Air pubblicherà poi le foto di questa tizia, sarei proprio curiosa di vedere che pubblicità verrà fuori per questa povera compagnia aerea. Comunque siamo giunti al momento dell'assegnazione della medaglia al fesso di turno. Avevo pensato di assegnarla al commercialista dello svizzero che, a causa di un errore nella dichiarazione dei redditi, dopo diversi anni ha dovuto sborsare ben circa 40 euro in franchi svizzeri, naturalmente per un errore di 5 centesimi di franco. E se la dichiarazione dei redditi l'ha fatta il commercialista, a lui va la medaglia, altrimenti se l'ha fatta personalmente il tipo, beh, la medaglia va a lui. Con questo abbiamo concluso le nostre notizie, la medaglia è stata assegnata. Andiamo quindi avanti con la scaletta e con She'll Be Devotion, Love Me Baby.

Per quanto riguarda la musica, poi potremmo estendere questo discorso anche al cinema magari, ma più che altro la musica, ci sono le cosiddette meteore, cioè cantanti, gruppi che ne senti parlare una volta, hanno fortuna, hanno successo e poi vanno nel dimenticatoio, non riescono a prolungare la loro notorietà. Chissà come mai, forse non c'è abbastanza spirito di iniziativa, oppure non c'è fantasia, chissà da cosa dipende tutto ciò. Tutto questo discorso perché adesso va in onda la canzone, un brano delle Toulouse, erano un gruppo femminile canadese attivo negli anni 70, naturalmente non è più in attività, e ascoltiamo questa canzone, una delle rare canzoni che mandiamo in onda in lingua francese, perché in genere abbiamo prevalentemente lingua inglese, ma ogni tanto anche in francese si può ascoltare. Il titolo è C'est toujours comme ça l'amour.

0: E con questa canzone del Toulouse si conclude il Buongiorno in Musica di oggi del Radio Studio X per 60 minuti con notizie buffe, divertenti, spero. Vi ha tenuto compagnia Sabrina, ma non solo notizie, anche canzoni. E prima di salutare ricordo che se volete avere Radio Studio X sempre con voi basta scaricare la nostra applicazione e visitate il nostro sito. Auguro a tutti una buona giornata. E ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, ma continuate a seguirci. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Dove la differenza è nella selezione.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con Due Minuti un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo, dal sottotitolo Il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunta.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio. What?

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
7: Vuoi vedere un po' di azione?
8: Sì, certo.
5: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 266 e 200 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12, diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per traffico intenso tra Navacchio e Pisa Nord-Est, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Miko Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: Welcome to the world of rhythm.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: E si riparte con una nuova puntata di Mixing for You. Oggi ritorniamo ai vecchi santi, come si dice. Si torna nella funky sound, the house funky, che Pierino V ogni tanto piace cambiare, ma il funky house è comunque traccia importante per Mixing for You. Vi ricordo che siete su Radio Studio X, le frequenze le trovate su www.radiostudiox.it, ci trovate su Garden, Radio Garden, ci trovate su TuneIn, sono due applicazioni per iOS e Android. Trovate chi ha un vecchio sinto anche in FM sugli 87.3, ma la nostra frequenza principale o la frequenza regina è quella in AM stereo, e appunto le frequenze le trovate su www.radiostudiox.it. Per quanto riguarda Mixing for You trovate la email di Pierino V, ovvero pierinov@radiostudiox.it. Chi volesse fare delle richieste un po' particolari magari, e trova anche la

Si chiamano Tramps. La DJ S Coming Back di Disco Inferno. Questo è Mixing for You.

0: cosa della Svezia, coloro che hanno scandito la disco negli anni 70, si chiamano ABBA. Arriva.
1: Oh, voulez-vous, voulez-vous.

0: Mixing for You con Pierino V.
1: Direttamente dalla Svezia, Abba. Oh, voulez-vous.

uno dei brani un po' meno conosciuti degli ABBA. Piaceva metterlo così. ABBA. Voulez-vous.

0: programma Pierino V.
1: Direttamente dalla Svezia, il gruppo che ha segnato la disco negli anni 70 di ABBA. Si chiama Voulez-vous danser avec moi ce soir? Voulez-vous danser avec moi, mademoiselle? Arrivano loro, Bonnie M, e questa è Rasputin. Mamma mia, Rasputin. Così, così.

0: Vi ricordo anche che il sabato ho la supervisione di Radio Studio X sui canali social Facebook, Instagram e anche Mixcloud. Va in onda la direttina, ovvero il live di Pierino V.
1: Tutti i sabati la direttina con Pierino V è la segretaria.

FM. Rasputin. Questo è Mixing for You.

0: prossimo. Una remix di Mark Hadrum. It's a Godak Home. E allora torno a casa. Bonnie Ham. Vi ricorderà qualcosa questo, eh?
1: Barbra Streisand.
0: C'era un pezzo degli anni 2000 che faceva proprio così. Ma questo è l'originale.

Barbra Streisand. Riprese corretto da Barbra Streisand. Questa era l'originale Gonna Go Home, Bonnie M.

0: Arriva. Il grande Rick James. Vediamo se vi ricordate questa. Super Freak. Osa Super Freak. Vai, Rick James.
1: Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce.

0: Super Freak. Rick James.
1: In arrivo il gruppo per me più importante della musica dance. Sono pochi i gruppi che hanno segnato l'era della musica dance degli anni 70 e 80. Ci sono stati i Bee Gees, ovviamente, con la febbre del sabato sera, ma c'erano anche loro, i grandi Earth.

0: Vi ricordo che sui canali social di Radio Studio X e su quello di Pierino V il sabato trovate la direttina.
1: Vi ricordo che ogni sabato sui canali Facebook, Instagram e Mixcloud

seguite sempre i social, perché comunque trovate tutte le news riguardo i DJ di Radio Studio X. Trovate anche le news per quanto riguarda le live

Ancora DJ S che ci regala questa remix di Earth, Wind and Fire, Boogie Boogie Boogie Wonderland. Sì, questo è Mixing for You.

0: Avvicinandoci alla metà del programma, ho trovato una chicca. Melba Moore, Pick Me Up.
1: Sì.
0: La Mike Andrews Quick Edit di Melba Moore.

0: in onda ora su Radio Studio X.
1: Mixing for you.
2: Si chiama Malbo Moore.

Mirror Bell. Mirror Ball, non Mirror Bell. Mirror Bell sarebbe una campana. Mirror Ball, Melba Moore. Per il Mixing for You di oggi, Pick Me Up, My Candles.

0: uno dei gruppi che ha segnato veramente la storia della musica dance, prima tutti insieme e poi da singolo, il grande Michael Jackson. Loro sono i Jackson 5 e la prossima che arriva si chiama Can You Feel It?
1: Oh yeah!
0: Entra così!

0: Vi ricordo i SAP. Mixing for you, sempre mixato in live for full effect.
1: Sì, sono

0: I grandi Jackson 5. Ancora per Mixing for You di oggi, Funky House. Siamo ritornati un po' alle origini. Sì, can you feel it?
1: Ciao, sono Al Finestra e questo è Mixing for You con Pierino B tutti i martedì e giovedì.

Riprese corretto poi nel tempo da un gruppo capitanato da Alex Farolfi. La canzone si chiama

Can You Feel It? La voce di Michael Jackson e insieme ai fratelli Jackson 5. Tutto questo per Mixi4U di oggi.

0: così la musica che ci fa sognare, ci fa cantare e che ci fa ballare.
1: Ma soprattutto ci fa ballare, sì! È la musica del Missing For You, tutti i martedì e giovedì, dalle magiche frequenze di Radio Studio X.

0: Mixing for you.
1: In onda ora su Radio Studio X. Stasera Mixing for you. Che c'è alla console? Alla console c'è.

0: It's a Little Chanter, la versione Manix Crystal Disco Edit di Michael Zagerband. Il prossimo si chiama Keep on Jumping e loro sono i Music. Mamma mia, entra così,
1: piano piano, vai.

è normale che la trasmissione di oggi abbia delle leggere inflessioni anni 70. Dopo quella dell'altro giorno, dopo l'ultima puntata che era Studio 54, qui ci spostiamo un po' sulla Funky House, ma ci siamo, dai. Music arriva. Kevin McKay, stai a sentire, eh?

musica, quella di Radio Studio X, la ascoltate solo qui. E questo è Mixing for You insieme a Pierino V, tutti martedì e giovedì dalle 16:30. Lei è Donna Summer, la musica è quella di Giorgio Moroder.

Remix dei Barry and Gibb, Cerrone, Super Nature. Con questa ultima vi saluta Pierino. Vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. Mi raccomando anche di stare sempre all'ascolto di Radio Studio X, perché la bella musica la trovate solo da noi, le magiche frequenze di Radio Studio X. E con questa vi saluta Pierino, vi dà appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando anche di seguire i social Facebook, Instagram, il sabato alle 18.30 con la direttina in live di Pierino V.

0: Statler?
1: What?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixin for You su Radio Studio X.
3: Scopri e riscopri il fascino della radio in onde medie. Questa è Radio Studio X. Per Livorno e Costa Toscana 1485 kHz. Arezzo e provincia 1584 kHz. La prima radio italiana in AM stereo. www.radiostudiox.it. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: A Radio Studio X sono le ore 9:32.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per un...
7: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
8: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, ma sul versante emiliano, 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 214.700 tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci in Fipilì verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, 1 km di coda per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Code a tratti tra Pisa Nord Est e Pisa Centro con rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code in uscita a Pisa Nord Est provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
3: 2 minuti. Estate! Un libro.
4: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
5: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
4: Francesco, dove ci porti?
5: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
4: E Jenny?
5: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti. Disponibile su Amazon.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di 60 minuti di canzoni, ma non solo, anche notizie divertenti. Quali saranno gli argomenti delle notizie di oggi? Un piccolo accenno, un assaggino. Parleremo di giustizieri della notte, anzi giustizieri della notte, perché di uno si tratta, credo, a meno che non abbia avuto dei complici. Poi di gelati dal gusto incredibile, ma non incredibile perché è un gusto buono, io non lo mangerei mai, ma anche questo rimane per adesso ancora un segreto, lo svelerò non appena parlerò di questa cosa. Ci sarà poi la notizia di una influencer molto particolare e anche un finto rapimento. Queste sono alcune delle anticipazioni delle notizie di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno e Musica, ma naturalmente cominciamo con la prima canzone in scaletta. Apre il Buongiorno in Musica, Cherry Lane e Catch the Cat.

Vogliamo farci del male e parlare di gelati dal gusto strano, dai gusti strani, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, anche se qualcuno sostiene che questi gelati, unendo ingredienti insolite, spezie, contrasti dolce e salato, offrono un'esperienza sensoriale sorprendente. Io comunque il gelato all'aglio nero, il gelato alla pizza, il gelato pera e gorgonzola, non lo so se lo mangerei, io sono un po' classica. A me piace la crema, la cioccolata fondente, magari anche al latte oppure alla frutta, ecco il melone, mango, gusti tradizionali, semplici. Invece in Giappone hanno inventato un gelato, hanno avuto l'idea di offrire un gelato particolarissimo. Io non lo mangerei neanche se morissi di fame. Micino Eki Yamada, una tavola calda lungo la strada

Ma cosa hanno fatto in Giappone per renderlo così virale? Cosa avranno aggiunto mai? Ebbene, è un gelato al gusto di ostrica, condito con salsa di soia. Oh, un abbinamento direi perfetto. Come no, eppure pare che chi l'ha assaggiato abbia sostenuto che è una cosa specialissima, assolutamente vale la pena di assaggiarla. Sono ostriche fresche, meno male, e il connubio comunque è perfetto. E questa tavola calda, neanche a dirlo, ultimamente è stata presa d'assalto da curiosi appassionati di gelato soft, che appunto desideravano provare questa schifezza, secondo me è una schifezza pazzesca e meriterebbe un applauso di 90 minuti. Ebbene sì, quanto costa questo gelato soft all'ostrica condito con salsa di soia? 600 yen, in euro 3,26 euro.

Digerito il gelato all'ostrica condito con salsa di soia? Io no. No, mi sarebbe rimasto sullo stomaco comunque, ma non l'avrei mai assaggiato, neanche per curiosità, assolutamente. Abbiamo ascoltato invece Soul Survivor con un brano intitolato Soul to Soul, e adesso è la volta però di un gruppo italiano, si chiama proprio così, Gruppo Italiano Sole d'Agosto.

Una notizia di cui non avevo dato anticipazioni all'inizio e che riguarda le protesi mammarie, gli interventi chirurgici al seno e quante donne vogliono le tette più grosse. In Russia però pare che ci sia una tendenza inversa, infatti le stanno vendendo usate. Vendo protesi mammaria usata. Annuncio che negli ultimi mesi ha invaso internet in Russia, dove i chirurghi plastici segnalano una diminuzione di circa il 40% degli interventi di aumento del seno nell'ultimo decennio. Ma cosa è successo? Perché? Alcuni analisti ipotizzano che questa bizzarra tendenza possa essere collegata alle attuali difficoltà economiche della Russia. Quindi protesi mammarie di alta gamma che vengono vendute online a prezzi 3 o 4 volte inferiori rispetto al costo originale, ma nel caso in cui questa offerta possa sembrare troppo bella per essere vero, è bene precisare che probabilmente nessun chirurgo serio accetterebbe mai di operare con una protesi al silicone usata. Purtroppo però ci sono anche chirurghi con pochi scrupoli e senz'altro qualcuno si approfitterà di questi annunci. In caso di aggiornamenti naturalmente provenienti dalla Russia, a tale proposito ne riferirò nel corso del Buongiorno in Musica. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e guardiamo un attimo, perché adesso mi ha un po' distratta questa cosa, devo ritrovare la scaletta. Eccolo qua, i Change con Lover's Holiday.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima notizia, parliamo di un finto rapimento, però prima ascoltiamo i Bee Gees e You Should Be Dancing.

Uno dei film più iconici del 1977, La febbre del sabato sera, 1977, ne sono passate di notte sotto i ponti di Brooklyn, sì, perché è proprio lì che nel club 2001 di 6 che ballava Tony Manero, cioè John Travolta. Ma adesso passiamo ad altro e passiamo appunto alla notizia del finto rapimento ideata da una mente criminale di una bambina di 12 anni, da non credere. Scomparsa nel cuore della notte da Itaiopolis, Brasile, ha cominciato ad inviare messaggi ai genitori dicendo loro di essere stata rapita, di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata brutalizzata dai rapitori. Con un ulteriore messaggio ha poi chiesto un riscatto in denaro per impedire che i rapitori la uccidessero. La polizia finalmente è riuscita a localizzare la ragazzina, ma ha scoperto che si era inventata il rapimento per estorcere denaro ai genitori. È stata arrestata, accusata di aver commesso un atto analogo al reato di estorsione, però non è chiaro, visto la sua giovane età, se dovrà subire delle conseguenze legali. Fatto sta che questa ragazzina, io come figlia non la vorrei proprio, è una lezione se la merita, ma una bella lezione. Ma dimentichiamoci di questa piccola criminale, andiamo avanti con la musica. Abbiamo in scaletta The Alan Parsons Project e Don't Answer Me.

Non ci posso credere, siamo già giunti alla metà del Buongiorno e Musica. È già passata mezz'ora. Vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica Sabrina, e da Radio Studio X naturalmente è andato appena in onda lo stacchetto. Però siamo giunti al momento della cover. Oh, vediamo un po' oggi chi ci delizia. Una canzone del 1964 che naturalmente non ascolteremo. La versione originale è la di Dionne Warwick, intitolata Walk On By, e noi naturalmente ascoltiamo la cover perché non trattiamo la musica degli anni 60, e comunque l'arrangiamento della canzone originale era molto diverso rispetto a quello da discoteca che adesso ascoltiamo con la voce di Gloria Gaynor.

dettaglio, perché è piuttosto lunga questa versione. Sì, la versione di Gloria Gaynor oltre 5 minuti se non erro, quindi non la mandiamo in onda per intero. Da aggiungere che gli arrangiamenti sono importantissimi, perché cambiano totalmente una canzone. Incredibile, ascoltando l'originale e ascoltando poi la versione discoteca, naturalmente non sono paragonabili. Chiudiamo l'argomento cover e adesso andiamo avanti con le notizie e torniamo in Giappone, ma non parliamo di gelati, per carità. Parliamo invece di un albergo, o meglio di una struttura che è stata trasformata in un albergo, una prigione. Se andate in Giappone e volete un luogo davvero speciale dove soggiornare, bene, ecco, lo Shinoya Nara Prison potrebbe fare al caso vostro. L'hotel, inaugurato recentemente, ospita l'ex prigione di Nara. Originariamente costruito nel 1908, l'ex carcere è stato dichiarato bene culturale importante ed è l'unico carcere sopravvissuto e rimasto completamente intatto dei 5 grandi prigioni Meiji del Giappone. All'interno di questo albergo o prigione c'è un museo, c'è il negozio per comprare tutti i gadget, naturalmente il ristorante, sono disponibili 3 tipologie di camere, ma per soggiornarvi il portafoglio deve essere abbastanza ben fornito, perché i prezzi delle camere partono da 147.000 yen, pasti esclusi, quanto in euro? 800. Non è poi tanto, perché ci sono degli alberghi che non sono stati costruiti nelle prigioni, magari, però che costano un occhio della testa, magari alberghi di 5, 6, 7, 8 stelle, anche se non è vero che esistano alberghi a 6 stelle, il massimo sono 5, quindi se qualcuno vi rifila un albergo a 7 stelle vuol dire che vi dà una fregatura. Detto questo, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica? Ma sì!

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Eccola la notizia del giustiziere della notte. Mi viene in mente un vecchio film con Charles Bronson, che poi è stato fatto anche una versione più recente con Bruce Willis. Non voglio stare adesso a parlare della trama di questo film, però voglio però parlare di una notizia abbastanza simile. Cioè, non è che lui si è comportato come Charles Bronson o Bruce Willis nel film, però ha fatto giustizia da solo, e si tratta di una persona che, stanca di aspettare che la polizia locale facesse il suo dovere e consegnasse i criminali alla giustizia, un misterioso giustiziere nella città di Lagos de Moreno, ma dov'è? Adesso lo dico subito, nello stato messicano di Jalisco, ha iniziato a legare con del nastro adesivo presunti ladri di motociclette ai lampioni e li ha lasciati lì affinché le autorità li trovassero. Finora sono state individuate almeno 5 vittime. Le autorità locali hanno dichiarato ai giornalisti che potrebbe però trattarsi dell'opera di una banda di vigilantes. Curiosamente, e non poi tanto curiosamente, le vittime finora non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Beh, se ne sono guardati bene, naturalmente. Ne sapremo di più in un futuro prossimo? Forse sì, forse no. E nel frattempo, siccome non sarà una cosa che accadrà a breve termine, ascoltiamo una canzone che ci riporta agli anni 70, Jesse Green e Nice and Slow.

Ah, questo è forte però, legare ladri ai lampioni per farli trovare dalla polizia, roba da non credere. Abbiamo ancora una notizia e riguarda una influencer, ma non è giovanissima, anzi è molto in là con l'età, e mica tutte devono essere giovani per fare le influencer. Ne parliamo subito dopo la prossima canzone che ci farà riposare la mente, ed è una canzone intitolata I Should Have Known Better di Jim Diamond.

Una bella canzone questa di Jim Diamond, un cantautore scozzese che ha fatto riposare la mente, almeno alla sottoscritta senz'altro. Adesso passiamo però all'ultima notizia, che parla di questa influencer abbastanza attempata. Si chiama Lillian Droniak ed è un'influencer americana di, tenetevi stretti, 96 anni, nota su TikTok e Instagram come Grandma Droniak, anche uno pseudonimo, un nome d'arte. Ha ricevuto un avvertimento dalla casa di riposo in cui risiede per aver organizzato un festino nella sua stanza durante la quale sono stati serviti alcolici. È accusata di aver violato il regolamento della struttura, è stata minacciata di sfratto, ma lei ha detto che poiché paga una retta di ben 10.500 euro, ho già fatto la conversione da dollari statunitensi in euro, tanto per dare un'idea, lei può fare quello che vuole. Come è andata a finire? La direzione ha finalmente permesso all'influencer di ospitare amici nella sua stanza di notte, ma a condizione che non venisse consumato alcol. Una grande simpaticona questa influencer 96enne. Vabbè, dai, chiudiamo l'argomento notizie, poi passiamo alla della medaglia. Intanto ascoltiamo Umberto Tozzi.

Mi rifiuto di capire i testi di Umberto Tozzi, assolutamente, non ci penso neanche, mi verrebbe il mal di testa, però sono canzoni orecchiabili e va bene così. Assegnazione delle medaglie oggi a chi? Un po' particolare, diciamo, questa assegnazione, perché io la darei a quelli che comprano le protesi mammarie usate, quindi migliaia e migliaia di medaglie quest'oggi elargite dalla sottoscritta a chi fa questi acquisti online di cui ho parlato prima, appunto, che vengono vendute sulle piattaforme in Russia. Ma ora è giunto il momento di ascoltare il vocione di Barry White con Baby We Better Try to Get It Together.

Facciamo sfumare Barry White e passiamo ad un brano che concluderà il Buongiorno Musica di oggi del Radio Studio X, frutto della collaborazione tra il cantante degli Human League Philip Oakey e il compositore italiano Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Il Buongiorno in Musica termina qui, sì, con Electric Dreams, o meglio Together in Electric Dreams, ma naturalmente continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, e non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, ma sul versante emiliano, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. Spostandoci sulla FIPLI in direzione mare, 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 75 tra Navacchio e Pisa Aeroporto. Code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da Firenze. Code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 11 e 3 minuti. Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria sulla direttissima tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Siamo sul versante emiliano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Lucca Est in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti. Estate! Un libro.
5: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
6: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
5: Francesco, dove ci porti?
6: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
5: E Jenny?
6: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla A15, un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Lucca Est in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao. To all the people all around.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In A12 invece, a causa di un incidente al chilometro 101 e 600, un chilometro di coda tra Sarzana e Carrara in direzione sud. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di un incidente avvenuto allo svincolo di Empoli Est in direzione mare si registrano 2 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est, con chiusura dello svincolo di Empoli Est in uscita. Treni a causa di un guasto tecnico sulla linea Pisa Centrale. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Prato Pistoia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
5: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
4: Is that a problem that I can't fix? 'Cause I can do it. In the mix.

La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
1: Benvenuti nel bellissimo mondo di Andy Clever. Si chiama A Guy Caleb O'Gerald.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
5: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
6: Vuoi vedere un po' di azione?
7: Sì, certo.
8: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
9: It's not a problem that I can't fix, because I can do it.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: La storia della musica su

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: La storia della musica su Radio Studio X. Dal Freedom al Waikiki, al Duple Paura e il momento in console di Carlo Raffalli.
3: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix.

0: 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 167 202 km di coda tra Pisa Centro e Barriera Livorno in direzione Rosignano. Passiamo sulla FIPI, lì dove ancora per traffico intenso code in uscita alla Strassigna in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Città di Firenze, per un intervento edile domani 16 luglio in orario 9:17, circolazione interrotta in via delle Panche tra Largo Caruso e via Spinucci e in via delle Montalve tra via Spinucci e via delle Panche. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Due minuti. Estate. Un libro.
5: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
6: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
5: Francesco, dove ci porti?
6: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui ha a modellare la nostra vita.
5: E Jenny?
6: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti. Disponibile su Amazon.
4: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
7: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 20:02.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Welcome to the world of rhythm.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
6: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
5: Francesco, dove ci porti?
6: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
5: E Jenny?
6: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
7: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mico.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con...

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X sono le ore 21 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

0: a Radio Studio X sono le ore 22:05.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
3: Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da K.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
3: Radio Studio X.
4: Che gusto c'è a vivere se non puoi sentirti vivo?
5: Ne resterà soltanto uno.
6: In console, DJ Raffalli, the King of the Dance.
7: Ma io so io. E voi non siete un cazzo.

0: l'ultimo treno per Londra. Semplicemente Electric Light Orchestra. L'atmosfera della notte in musica. L'energia.
1: Scusate un momento, eh. Giancarlo Stipuglia, bene.

0: Baby, baby, baby, baby.
1: Radio Studio X.
0: Samuele, la prossima è tua.

Questa è la produzione di Jera.

Lei è Simon Jayan, quella del network, quella di Passion. Il titolo è

0: ora sì che si vola.
1: Un giorno credi
0: di essere giusto
1: e di essere
0: un grande uomo,
1: di un altro ti svegli e devi cominciare da zero,
0: da Renato. L'Italia più alto di cartone vola nell'infinito della musica.

in questo bellissimo 6 aprile 2024 DJ Rafalli, salutando anche gli amici di Radio Studio X e di Punto Radio. Lo senti come entra?

Grande Gigi. Pronti a tirare fuori tutta l'energia della notte, a scatenare tutta l'endorfina che avete dentro.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
15: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.
4: Ciao,

dalle groove degli anni 70 ai beat di oggi, questa è la vera dance. Sei su Radio Studio X con Your DJ, DJ Master Mix

la storia della dance, tutta in un solo programma, anni 70, 80, 90 e oltre. Your DJ, con DJ Master Mix, solo su Radio Studio X.

Your DJ, il viaggio nella dance che non si ferma mai, con DJ Master Mix su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.